Lessi ciocco ciocco bonno cioccolati, ciocco ciocco bocai. Lessi ciocco ciocco bonno cioccolati, ciocco ciocco.

Dios mi scelgo mai. Nel domingo più te sceglie l'incepi destinario. In quello marco si deia,

Nin ce ne pește mi furcio mercio con il diarno. Amo li polagno chi ne becot ve os alo. Ha tanto til coriango io, snoid litro bonalo. Occhi miei ciò che mi spezzi, ostvoid mi odulgum, e la rullo.